e non consec una vivi di giovenciù. Testa se sausì, la biscia è tappata, e non consec una vivi, ai e prasna fi, dai resti miei, grisci pure chi.